0: Dior, Occitan, Coipertu.
1: Adesias Bravemonde, be Aquilo Francis Ben, be you de Moria Brax, a Cota de Tsin, me nasker ya Saint Estefo de Bilorial, ya Caucosanado, 1951. E sei a Leoe, l'Escola Occitano d'Estiu, che fazen un fin de causa a me la lingua occitana per mainage, e ya ta bino semmano d'Occitano, cadan, a bino nevo, più di una semmano, al medos. E mi pla escuta Barata Clau a Radio 4 Cantù e beleu che bon fa de pistionnosi sorietto per 4 Cantù.
2: Faut dire qu'ils se sentent encerclés dans leurs immenses.
1: La leggenda de Peiro Chigliado. Un copere, un homme, abbia venduto su nome al diable e un abbia de gran pudè. Donc, ero la Sazu, l'estiu arrivavo, l'umidezun, e calio ana falufe, calio ana dalia lupra. Al fondo della bordo. E l'uomo dietro alla Giano sa fenno, Dio fenno, preparo me lo besparal, che ambe lo gaffet, anandalia lupra al fondo della bordo. Dunc la mamma prepara lo bespal, e mettete in un bottiglio di birruce, cammemo, di cambazzù, di pa, e dai, perché lo gaffet del bebio pa di birruce, ero top suine. Dunc arriverun a predalia, lo matì, in tavituros, e cuperun ambe l'udal. Che facevo del lavoro tutto a coi e de fatico e susabo, tutto quel mondo è susabo, lo gaffet come lo Fernand. L'uro del Brespal arribetta a mezz'ora. Dunque se mettero un debalo lo sirie e minsero so che abbiamo preparato la mamma. E alla fine, lo Fernand diet al gaffet dio, monto la cima del sirie a chi, un po' io minsa di sirezzo che sono plabuno, po' di pa musu, sono tropnautos, la po' di pa s'attrapa. Mi scuto, gaito iano peiro abad di nubalat. Porto che lo peiro e l'andanchigliae, ma musu può di pa che ha la peiro e struppesigo, e che bus che le pude fa. O mi u e in mal alecchino può di pa, bom, mi scuto, andam fra prangiero, andam fa la siesto se vos. Fairon la siesto, pendin diosur al premezur, canse rebellierun, la peiro e roquigliado. Luga fet, fu in munta di labe per tal da massa la seliezzo. La Sirius era un plabuno, che il crack un conto è accavato.
0: Odissea, bravi mondi, tena bufiere e ho lasciato in mano che vede.